0: storia di Antonio, che sempre andava schiappato. Un dia stava ben chiaro, e sa donna dimostra.
1: Ti vuol dire che li vado a ascoltare il mondo?
2: Sì.
0: Tan cerca il suo Antonio.